0: 1, 2,
1: ma che va?
2: Radio Split, fantasticemi.
3: Alla ludila.
1: Tu gli aiuti e moglie se ne viro.
2: Radio, radio, radio.
4: Mambo, no.